Guru. Hai Guru. Hai Guru. Hai Guru. Hai Guru. Hai Guru. Hai Guru. Hai Guru. Hai Guru. Hai Guru. Hai Guru. Hai Guru. Hai Guru. Hai Guru. Hai Guru. Hai Guru. Hai Guru. Hai Guru.